canta insieme a me. Le canzoni che hanno piaciuto a te, a voi e anche a me. Allora cominciamo. 1, 2, 3.